0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
2: Kai ratu kama, chaya chimorgaiku, zich arina wakichita.
0: Zich arina!
1: Zich arina!
0: Zich arina!
1: Kausaini!